0: Non c'è la risposta.
1: Go ahead.
0: Severs at Kincaid, Tennessee 560. Bravo Hotel, Sierra Tango.
1: Negative stolen insurance confirmed.